ni ba da ba ma ma da da ba ma ga ma ba ga ba ma ga ma da ga ma ba ma ga ma ni ni ga ga da da di di di da da da da ma ma ma ma ga ga ma ma da ba ma ma da di da di ga ga di da di da di ga ga di ga ma ba da ba ma ga di ga ma ba ma di ga ma ma da di ga da ba ma ga ni da ba ma da ni da ba da ni da da ni da.